Uite, muza, o ai cu asta. E PC. Non ho letto si cuse, se sei eli, babbo. Sei cusa lento, se sei eli, nota. Ehi, hey, uè. Well.